0: Ricci, Ricci,
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, o se durre mezzo Ticci, rava come colo, uccidono sta giorno.